0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno, ben sintonizzati per il programma di SBS Italian di questo sabato 13 giugno 2026 con voi Domenico Gentile. Questa mattina ci occuperemo di due cose, sport e musica, molta musica. Cominceremo ripercorrendo i mondiali del 2006 in Germania, l'edizione in cui l'Italia conquistò il titolo di campione del mondo, perché l'Italia una volta partecipava ai campionati del mondo e li vinceva anche. Lo faremo grazie a Storie Mondiali, un servizio realizzato da Dario Castaldo e Andrea Pagani. Successivamente ci immergeremo nella musica con l'intervista al cantautore Marco Baroni, curata da Lorenzo Sant'Angelo. La seconda ora sarà completamente dedicata al giradischi, The Music Hour on SBS, con alcune delle più belle e popolari canzoni italiane. Prima però, come al solito, iniziamo con il giornale radio. Stati Uniti e Iran vicini a un accordo la cui firma dovrebbe avvenire lunedì, data australiana a Ginevra. Riviste le stime della crescita economica globale. Vertice tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno in Francia. Nello sport, pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia e Erzegovina ai mondiali di calcio e la McLaren di Lando Norris la più veloce dopo la seconda sessione di prove al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di sabato 13 giugno 2026. Iniziamo dagli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump si è detto fiducioso di un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. La firma dovrebbe avvenire lunedì, ora australiana, a Ginevra, con una cerimonia a cui parteciperà il vicepresidente J.D. Vance. Trump si è mostrato fiducioso sull'intesa.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it, and they've done it in the most powerful way you can do it. So I just want to thank everybody.
2: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha pubblicato sui social media che un memorandum d'intesa mediato dal Pakistan è sul punto di essere ratificato da tutte le parti.
4: The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
2: Gli israeliani guardano con cauto ottimismo a un imminente accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, dice che il suo paese non intende ritirarsi dalle aree occupate in Libano. Andiamo a Londra e le dimissioni del ministro della difesa britannico John Healey stanno avendo riflessi anche in Australia. Il governo federale dice che non influenzeranno la partnership AUKUS e secondo il ministro dell'industria e dell'innovazione Tim Ayres l'accordo rimarrà solido nonostante i cambi di governo, essendo vantaggioso per l'Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. L'annuncio delle dimissioni è avvenuto poco prima di una conferenza stampa congiunta prevista con il ministro della difesa australiano Richard Marles, ma il leader dell'opposizione Angus Taylor considera la situazione una battuta di arresto e suggerisce una revisione delle spese per la difesa australiana.
5: It is a shocker for Richard Marles, but the real shocker is that this government is not properly funding defence in this country. We are facing the most dangerous circumstances since the Second World War. And this defence minister is underfunding our defence force, underfunding AUKUS for what needs to be done, and we will all pay a high price for that. Now, Richard Marles should take a look at the UK Defence Secretary's decision And he should get serious about ensuring that the funding is there to defend this great nation.
2: Restiamo in Australia. La società mineraria Fortescue ha stretto un accordo con i popoli Puutu, Kunti, Kurrama e Pinikura per un coinvolgimento attivo dei proprietari tradizionali nelle attività minerarie sul loro territorio. L'intesa prevede cogestione e sviluppo economico per le comunità, oltre a una maggiore tutela dei siti sacri. Entrambe le parti collaboreranno in tutte le fasi del processo minerario, dalla pianificazione alla chiusura dei progetti. Passiamo ad altre notizie. La Banca Mondiale ha ridotto le stime di crescita globale a livello più basso dall'inizio della pandemia, prevedendo un calo al 2,5% nel 2026 con una inflazione media del 4%. Secondo Ayhan Kos, vice capo economista dell'istituto, i paesi a basso reddito e in via di sviluppo sono i più colpiti dal rallentamento della crescita economica.
6: Our main concern is that these successive shocks are leaving a very large negative impact on incomes, especially per capita incomes of emerging developing economies. These economies need to basically grow, their incomes should converge to incomes of advanced economies, and that is not happening at the pace we would like to see.
2: Passiamo all'Italia. Il prossimo 25 giugno ad Antibes, sulla Costa Azzurra, si terrà il primo vertice bilaterale tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron, annunciato dall'Eliseo. L'incontro rappresenta anche il primo summit tra Italia e Francia dopo l'entrata in vigore del Trattato del Quirinale, siglato nel 2021. L'evento vedrà la partecipazione di 9 ministri per ciascun paese e includerà anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet. La presidenza francese sottolinea che la riunione sarà una occasione per rafforzare la cooperazione tra i due paesi in vari settori strategici. E si è conclusa la visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna. Il rientro è stato ritardato da un problema tecnico all'aereo dell'Iberia che lo doveva riportare in Italia. Re Felipe di Spagna gli ha messo a disposizione il suo jet reale, permettendo al pontefice di rientrare in Vaticano, mentre la sua scorta è rimasta in aeroporto ad attendere un cambio di aeromobile. Torniamo negli Stati Uniti, perché Elon Musk è il primo trilionario al mondo dopo che le azioni di SpaceX hanno debuttato con successo alla borsa di New York. La società tecnologica, attiva nei settori come intelligenza artificiale, ricerca spaziale e telecomunicazioni, ha raggiunto una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari grazie a un'offerta pubblica iniziale record da 75 miliardi. Il titolo, lanciato a $135, è salito

0: Rapidamente a oltre 176, crescendo di oltre il 30%. Musk stesso ha dichiarato di essere inizialmente scettico sul successo della sua impresa. Ed è scomparso a 88 anni David Hockney, artista britannico noto per i suoi paesaggi isolati e le iconiche piscine di Los Angeles. Nel 2018 il suo record d'asta raggiunse i 90 milioni di dollari con il quadro Ritratto d'artista. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano e 61 di Eurosport. Iniziamo dai campionati del mondo di calcio. Ieri pomeriggio la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1, in vantaggio i cechi con Krejci al 59esimo e pareggio di Hwang In-beom al 67esimo e rete vincente coreana di Oh Yong-ju all'80esimo. A Toronto questa mattina Canada e Bosnia Erzegovina hanno pareggiato 1-1 in vantaggio i bosniaci al 21esimo con Lukic, pareggio canadese di Larin al 78esimo e questo è il primo punto mai conquistato dal Canada a un campionato del mondo di calcio. Oggi alle 11 a Los Angeles debutto degli Stati Uniti contro il Paraguay. Ricordiamo che tutte le partite del mondiale saranno trasmesse in diretta da SBS e SBS On Demand, dove saranno poi anche disponibili in differita. Formula 1, Gran Premio di Spagna, prove libere. Dopo la seconda sessione, la McLaren di Lando Norris precede la Mercedes di George Russell, terza l'altra McLaren di Oscar Piastri, Leclerc è quarto e Kimi Antonelli quinto. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Perth, nuvolosità in aumento, 18 gradi, Adelaide, pioggia 19, a Melbourne pioggia che aumenterà di intensità 17 gradi, Hobart possibilità di pioggia 18 gradi, a Canberra piogge sparse con aumento di intensità nel pomeriggio 17 gradi, Sydney cielo parzialmente nuvoloso 22 gradi, Brisbane e Cairns piogge sparse 24 gradi a Brisbane e 26 a Cairns, Darwin invece giornata di sole, punta massima 33 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
9: SBS Chill. SBS
10: Pop Asia.
11: Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast, tutti da scoprire.
9: Scarica la SBS

0: SBS.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: In questo sabato 13 giugno per l'ascolto del programma di SBS Italian e nel corso del nostro incontro daremo veramente ampio spazio alla musica, ma veramente tanto, con l'intervista al cantautore Marco Baroni che è curata da Lorenzo Sant'Angelo. La seconda ora sarà dedicata al giradischi del Music Hour on SBS con alcune delle più belle e popolari canzoni italiane, ce ne sono veramente moltissime e tutte belle. Iniziamo però con il nostro primo servizio. Ogni mondiale di calcio ha la sua storia, a volte indimenticabile, come per l'Italia fu il campionato del mondo del 2006, sul quale ci soffermiamo questa mattina. Un campionato nel quale gli azzurri non partivano certamente come favoriti, anche perché c'erano squadre molto ma molto più forti di noi. Andiamolo a scoprire attraverso il racconto di Dario Castaldo e Andrea Pagani in questa puntata di Storie Mondiali.
3: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
4: Storie Mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
3: Ciao Andrea.
5: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Dario, vorrei un tuo commento tecnico riguardo, insomma, all'alta competitività che c'era in quel mondiale lì. Guarda, ti prendo soltanto l'esempio di una squadra, il Brasile. Come se Carlos Alberto Parreira avesse già in mente l'11 titolare, ti snocciolo i numeri dall'1 all'11. Dida, Cafu, Lucio, Juan, Emerson da Rosa, Roberto Carlos, ok? Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, chiudo con un Zé Roberto. Ora, non so con quale di questi magici piedi ti fornisco un assist, ma insomma vorrei anche sapere quanto tu fossi sicuro di vincerlo quel mondiale con questi avversari qui.
3: Molto poco. A proposito appunto degli avversari degli azzurri, secondo i bookmakers l'Italia era la quinta favorita dietro Brasile, Inghilterra, Germania e Argentina. In realtà personalmente ritengo che la Francia e la Spagna fossero addirittura sottovalutate, che fossero ancora più forti probabilmente anche delle altre. La mia tesi è che quello sia stato il mondiale più competitivo di sempre. Ti faccio qualche esempio. L'Inghilterra aveva probabilmente la sua miglior squadra di sempre, aveva un centrocampo stellare con Gerrard, Lampard e Beckham, e per fortuna della concorrenza mancava Paul Scholes, che aveva detto addio alla nazionale proprio, pare, per disaccordi con Sven-Göran Eriksson, con il CT sulla sua posizione in campo. E poi oltre al centrocampo l'Inghilterra aveva anche una grandissima difesa con Terry, con Rio Ferdinand, con Ashley Cole, e poi in attacco aveva uno splendido interprete come Wayne Rooney. Poi andando oltre, la Spagna era la stessa formazione che poi avrebbe dominato i 6 anni successivi, conquistando 2 europei e il mondiale del 2010, cosa che non è mai accaduta prima. Aveva un centrocampo assurdo, con in più Raul, che era ancora 29enne, in attacco. Il Brasile, come detto, era spaziale, erano probabilmente gli Harlem Globetrotter, tu ne hai nominati alcuni, pensiamo soltanto che davanti avevano Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká.
5: E Robinho in panchina, esatto. Così giusto, tante volte uno c'aveste il raffreddore.
3: Esatto. La Francia era ancora più forte di quella del 98 e sicuramente quella del 2018, aveva veramente l'imbarazzo della scelta con Zidane, Henry, Trezeguet, Ribéry, Malouda dalla metà campo in su. La difesa era solidissima, infatti ha battuto strada facendo sia la Spagna che il Brasile. Piccolo inciso, secondo me se la Svizzera non ferma i galletti sul pareggio nel girone eliminatorio e quindi la Francia vince il suo raggruppamento, i transalpini finiscono dalla parte opposta del tabellone, ce li ritroviamo sulla strada verso la finale e noi quel mondiale non lo vinciamo. Dopodiché,
5: quindi in quel caso grazie alla Svizzera, dici?
3: Assolutamente sì. Poi dopo se ne sono rifatti
5: poi dopo ce l'hanno fatta ripagare.
3: Esatto, dovevamo qualcosa.

0: agli elvetici. Dopodiché l'Argentina probabilmente non era al massimo del suo splendore, ma aveva in rosa comunque Messi, Crespo e Tevez, così tre mica male in attacco. Portogallo, che era finalista all'ultimo europeo, schierava comunque un 21enne Cristiano Ronaldo, che già l'anno seguente sarebbe esploso definitivamente. L'Olanda, che anche in questo caso dalla metà campo in su, dalla cintola in su, aveva Snyder, Robben, Van der Vaart, Van Persie e Van Nistelrooy. La Germania non era eccezionale, ma giocava in casa e qualche giocatore comunque tipo Ballack, Klose, Schweinsteiger, insomma, ce ne aveva. Su questo tema ho sollecitato l'opinione di Fabio Caressa, il quale ha ammesso che la prima discriminante a favore degli azzurri sia stato il fatto che il tabellone è risultato essere agevole fino alle semifinali almeno, e che ci ha consentito di evitarne parecchie di queste.
1: Ne abbiamo incontrate poche, che eravamo dall'altra parte del girone, e poi tu mi hai citato una serie di squadre che avevano grandi individualità, ma in realtà la più squadra di tutte era l'Italia, che aveva molti giocatori che avevano già giocato con Lippi, aveva un'identità di gioco, aveva delle idee, e ancora una volta l'Italia è vincente non quando ha grandi individualità, no? Ma quando ha grandi individualità, perché comunque, ragazzi, l'Italia mica era debole, cioè c'era Cannavaro, Totti, Del Piero faceva panchina, cioè voleva dire che qualità ce n'era, Pirlo, Gattuso, c'era una squadra fortissima, però ancora una volta compatta, la compattezza per essere un gruppo. Io guardo, proprio nella vita credo molto nel gioco di squadra e credo che la coesione del gruppo sia fondamentale per arrivare al successo, perché in un gruppo coeso i difetti dei singoli vengono attutiti dai molti e invece il talento dei singoli viene esaltato dal lavoro di squadra, e quindi quello secondo me è stato il motivo centrale della nostra vittoria, ma ti dirò di più, è il motivo centrale di quando noi vinciamo, quando l'Italia ha una nazionale vincente, per quel motivo lì che negli ultimi europei.
0: Ecco, secondo Caressa, così come agli ultimi europei, l'Italia era più gruppo di altre squadre, il che è vero nella misura in cui è un po' la classica analisi a posteriori, perché dell'Europeo 2020 si può certamente parlare anche della componente fortuna. Ecco, nel 2006 gli azzurri, o meglio noi, furono fortunati perché il 13 luglio a Stoccarda, come detto, la Svizzera fermò la Francia sullo 0-0, quel risultato fece poi vincere il girone agli elvetici e quindi l'Italia si trovò in un quarto di finale con Australia, Svizzera e Ucraina, mentre per esempio ci fu un quarto di finale con Francia, Spagna e Brasile, un altro con Inghilterra, Olanda e Portogallo. Ecco, quindi anche in quel caso la componente caso, fortuna c'è stata, forse finisce lì, a mio avviso è stata comunque determinante, però ecco, se è vero che gli azzurri erano una grande squadra, secondo me non soltanto non erano i migliori del lotto, come detto secondo i bookmakers erano i quinti favoriti, ma erano persino inferiori alla squadra che aveva giocato il mondiale del 2002, quando in difesa per esempio c'erano Maldini, Panucci e Nesta a pieno regime. In attacco c'era Vieri al posto di Toni. Sempre in attacco c'erano Del Piero, Inzaghi e Montella, tutti e tre all'apice della carriera, e c'era Totti integro, a differenza di Germania 2006. Come a dire che una grossa differenza tra il 2006 e il 2002 l'hanno fatta da una parte l'arbitro di Italia-Corea Byron Moreno, dall'altra Marcello Lippi e Andrea Pirlo, che in Corea e in Giappone non c'erano.
1: Non è che hai detto poco.
0: Ecco, esatto,
1: detto,
0: lì volevo sapere da te.
1: Uno degli allenatori più vincenti della storia e uno dei giocatori più vincenti della storia, quindi insomma non mi sembra poco. E poi vedi Pirlo, uomo squadra, uomo che fa girare il gruppo, Lippi uomo che costruisce il gruppo, quindi mancavano proprio, diciamo, due forze di grande coesione.
2: Ecco Dario, ora dopo avermi snocciolato tutta questa gragnola di nomi, specialmente quelli fan forti della fan Olanda, che erano veramente tutti veramente fortissimi, mi viene da fare una riflessione. Ma non è che in quel mondiale del 2006 poi ci fossero troppi galli nei vari pollai e questo fondamentalmente andò ad aiutare una nazionale come quella italiana, che volente o nolente di galli non ne aveva tantissimi a disposizione? Perché? Perché prima di tutto Totti, ad esempio, si era infortunato per un intervento killer di Richard Vanilli in un Roma-Empoli pochi mesi prima del Mondiale e quindi non era al top della forma. Questo creò anche l'assenza di quello che al tempo noi vivevamo come un incubo, ma oggi forse ricordiamo con grande nostalgia, che era quel dualismo sempre fra numeri 10, gioca Totti, gioca Baggio, gioca Del Piero, a avercene di questi problemi, diremmo oggi. E poi anche il fatto che Nesta, ad esempio, si infortunò poco prima del Mondiale, il che portò la squadra di Lippi ad essere fondamentalmente costruita attorno a tre elementi: uno per reparto, partendo dalle

0: retrovie, ovvero Buffon in porta, Cannavaro che con l'assenza di Nesta accanto era in assoluto il ministro della difesa, il leader incontrastato della difesa azzurra, e le chiavi del centrocampo erano indiscutibilmente nelle chiavi di Andrea Pirlo, che appunto con un Totti anche a mezzo servizio aveva molto probabilmente ancora più controllo sul gioco della sua squadra. Davanti poi appunto l'assenza di un Ronaldo della situazione, avendo validissimi giocatori come Luca Toni, che però a quel punto giocavano per la squadra, forse creò l'alchimia giusta, ecco. Senza dimenticare che noi italiani siamo sempre stati, almeno dal punto di vista calcistico, bravissimi a ripartire dopo dei grandi spaventi. Mi ricordo ad esempio il mondiale del 1994, io bambino di 13 anni che guardavo sofferente un'Italia che si stava spegnendo contro una Nigeria che stava diventando una delle sorprese più grandi del calcio mondiale, invece ci siamo salvati proprio in corner, proprio nell'ultimo minuto del secondo tempo, gol di Roberto Baggio, poi gol ai supplementari e siamo andati avanti. E in questo mondiale ugualmente, cioè siamo poi arrivati in finale dritti come un treno dopo aver assaporato un'eliminazione clamorosa a spese dell'Australia.
1: Eh sì, infatti l'Australia stava per eliminarci, quindi ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi quando torniamo rivivremo quella famosa partita Italia-Australia in cui per i tifosi azzurri ovviamente fu tutto regolare, grande vittoria straordinaria, mentre per gli australiani un po' meno a causa del rigore concesso per l'atterramento di Fabio Grosso all'ultimo minuto di gara. Fu veramente un fallo o un tuffo? Lo scopriremo dopo la pausa pubblicitaria.
2: State ascoltando SBS Italian.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
1: Riprendiamo ora il nostro racconto con i mondiali del 2006 in Germania, vinti contro ogni previsione dagli azzurri. Restituiamo quindi la linea a Dario Castaldo, che analizza anche l'effetto che ebbero gli infortuni che colpirono la squadra di Marcello Lippi.
8: Tornando agli assenti o i presenti a mezzo servizio, ricordiamo che durante Italia-Repubblica Ceca, terza e ultima partita del girone, Alessandro Nesta si infortuna. In pratica la linea difensiva al debutto di quel mondiale contro il Ghana era composta da Zaccardo, Nesta, Cannavaro e Grosso. Poi Zaccardo viene escluso da Lippi dopo l'autorete con gli Stati Uniti. Nesta va KO, tant'è che dirà che quel mondiale non lo ha mai sentito come suo, per cui agli ottavi contro l'Australia la difesa è composta da Zambrotta, Cannavaro, Materazzi e Grosso. Poi al quinto della ripresa Materazzi viene espulso, entra Barzagli, che all'epoca era sì 25enne ma aveva vissuto appena 3 stagioni in Serie A con Chievo e Palermo. Insomma, contro

0: e su Cruz l'Italia rischia davvero di uscire.
1: Ma certamente il momento forse più difficile è quello rappresentato dalla gara contro l'Australia. In quel momento veramente l'Italia stava uscendo, l'Italia stava rischiando di uscire dal Mondiale. Se non ci fosse stato il calcio di rigore poi trasformato da Totti, che tra l'altro lo realizzò con enorme freddezza, con straordinaria freddezza, probabilmente il Mondiale avrebbe preso un'altra piega. Anche perché quella squadra non riusciva ancora ad esprimersi. Era una squadra tra l'altro ben organizzata, soprattutto una squadra ricca di talento. Non vorrei che si dimenticasse che tipo di formazione aveva a disposizione Lippi in quel mondiale. Erano giocatori davvero molto forti, da Buffon a Cannavaro, a Nesta, a De Rossi, a Totti, a Pirlo, a Del Piero, veramente un numero cospicuo di giocatori importanti che hanno fatto la storia della nazionale. In quel mondiale tra l'altro emersero giocatori che forse non ci si aspettava così forti come Grosso. Ricordo veramente una squadra che lentamente dopo la gara con l'Australia riuscì a mettere in evidenza tutte le sue qualità.
0: Ecco, quella partita di Kaiserslautern contro l'Australia, quell'ottavo di finale, rappresenta la svolta, perché gli azzurri scoprono di avere l'arma Grosso, ma gradualmente trovano anche Totti. Ricordiamo che il capitano della Roma appena a febbraio aveva riportato la rottura di tibia e perone e che soltanto alla fine di aprile aveva ricominciato a calciare il pallone, per cui Lippi lo portò in Germania ma lo usò col contagocce. 56 minuti contro il Ghana, 35 minuti contro gli Stati Uniti, a riposo contro la Repubblica Ceca e poi anche quel pomeriggio del 26 giugno contro i Socceroos Totti entra in campo soltanto ad un quarto d'ora dal termine. Poi al 93esimo minuto avvia l'azione che porterà al contestatissimo rigore conquistato da Grosso su ingenuità di Neal. Totti inventa quel lancio in profondità e poi trasforma il penalty con un tiro imparabile alla destra di Schwarzer, che comunque c'era quasi arrivato.
2: Non c'è nessuno che si faccia vedere. Allora Totti con il sinistro, prova a lanciare per Grosso, che riesce a far passare il pallone. C'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio Grosso. Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore, rigore! Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore.
3: Calcio di rigore netto.
2: Qui Grosso che fa secco a Bresciano e poi salta Nil che lo butta giù.
3: Forse no, no,
2: non c'era.
3: Non lo butta giù, no,
2: no. Non c'era.
3: Non c'era.
2: E se questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. La partita è già finita. Totti contro Schwarzer. Francesco!
0: Quel rigore scaccia l'incubo e viene raccontato da Fabio Caressa in modo anomalo. Lui, che in genere si limita a gridare il nome del marcatore, in quel caso dice Totti 10 volte, 10 come il numero di maglia ovviamente del capitano della Roma. Come curiosità all'atere gli ho chiesto se nella circostanza abbia tenuto il conto come fanno i bambini con le dita.
1: Non ho tenuto il conto, il mio unico pensiero è che noi eravamo 2 secondi in ritardo rispetto alla Rai, no? Quindi la mia idea, diciamo, di marketing era che se anche tu stavi vedendo magari la partita sulla Rai perché era un secondo in anticipo, poi venivi da me a sentire che cosa stessi facendo, e quindi io avevo tenuto Totti più lungo perché pensavo che poi sarebbero arrivati, capito? Quello era il motivo, e poi devo dire che ha funzionato quella roba lì, e 10 è venuto proprio per caso. Però io, sai, sulla numerologia un po' ci tengo al gioco dei numeri. È venuto per caso, ma evidentemente stava proprio bene il 10 con Totti.
0: Ecco, a quel punto, grazie a quel rigore trasformato, tra l'altro Totti anche recentemente ha detto che quello è il momento che ricorda con maggiore entusiasmo e gioia. Comunque lì l'Italia non soltanto esce dal tombino e si qualifica per i quarti di finale, ma come detto in un tabellone che si conferma durissimo, nel quale tra le migliori 8 del mondo ci sono 7 big europee e sudamericane, l'Italia si ritrova anche l'unica avversaria abbordabile, l'Ucraina. Scopre di avere delle risorse anche dalla panchina e quella solidità granitica in difesa garantita da un Fabio Cannavaro eccezionale.
1: Era una squadra tra l'altro caratterizzata da una fase difensiva ben strutturata, squadra che prendeva pochissimi gol, ma non riusciva forse ad esprimere il potenziale offensivo di cui era capace. E certamente quel calcio di rigore trasformato da Totti contro l'Australia aprì nuove prospettive, forse diede anche quell'iniezione di fiducia che probabilmente, malgrado il grande sforzo all'interno dello spogliatoio di Lippi, non era stata così percepita, recepita dai giocatori, che sentivano secondo me in modo

0: successivo il peso di essere Italia in quel momento, in quel mondiale, e in Germania in particolare Italia, ripeto, considerata esempio negativo per il calcio mondiale.
1: Ora Dario, hai prima parlato di caso, ecco, io userei un'altra parola che è sempre di quattro lettere, inizia sempre con la C, finisce sempre con la O, ma nel mezzo è un po' diversa per descrivere, insomma, ottavo di finale contro l'Australia. Certo è che la parola a cui mi riferisco non si può adattare a quella bomba tirata da Totti sul calcio di rigore che ci permise di andare ai quarti, e con questo calcio di rigore e sulle note di Advance Australia Fair che mi sta scorrendo alle spalle, è davvero tutto per questa prima parte della puntata dedicata ai mondiali del 2006. Un saluto da Andrea Pagani
2: e Dario Castaldo. Sì, questa è una storia, che quella del rigore di Fabio Grosso, che è bene raccontare in Italia e non in Australia, perché se qualche tifoso di calcio australiano sentisse raccontare nuovamente questa storia, ovviamente avrebbe tutte diciamo, non dico il diritto, ma avrebbe certamente la libertà di poter esprimere la propria opinione nei confronti di quel rigore. Fu tuffo oppure fu veramente rigore? Dipende a chi uno chiede. Comunque, per gli australiani fu decisamente un gran bel tuffo. Vediamo ora che cosa sta accadendo nel programma, un'altra pausa pubblicitaria e poi dopo torneremo con i titoli delle notizie più importanti del giorno, perché oggi ne vale la pena, perché sembra che ci sia l'accordo fra Stati Uniti e Iran. A tra poco.

Riprendiamo la linea dagli studi di Sydney per i titoli del giornale radio. Importante questo: Stati Uniti e Iran sembrano veramente vicini a un accordo la cui firma dovrebbe avvenire lunedì, data australiana, a Ginevra. La stampa statunitense riporta appunto che il vicepresidente J.D. Vance dovrebbe raggiungere la città svizzera domenica.

per la firma dell'accordo. In questa occasione ci sono state anche note positive da parte dell'Iran e anche da parte del Pakistan. Sembra proprio che l'accordo stia per avvenire, però ormai sappiamo che in diverse occasioni è stato annunciato che l'accordo sarebbe dovuto accadere, poi in realtà è stato posticipato. Speriamo che questa sia veramente la volta buona. Sono state riviste le stime della crescita economica globale. Le interessano i paesi, ovviamente quelli meno ricchi e quelli in via di sviluppo. Ci sarà il vertice fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni e si terrà il prossimo 25 giugno in Francia. Nello sport ricordiamo che c'è stato un pareggio preziosissimo per il Canada contro la Bosnia e Erzegovina, partita finita 1-1. Per il Canada un momento storico perché ha conquistato così il suo primo punto a un campionato del mondo di calcio. E siamo ancora nella seconda sessione di prove al Gran Premio di Spagna e la McLaren di Lando Norris è stata la più veloce e ha preceduto la Mercedes di George Russell, soltanto quinto il Kimi Antonelli. Però ancora c'è la terza sessione di prove che avverrà oggi, poi c'è ovviamente le qualifiche per la pole position, quindi ancora c'è molta strada da fare. Interessante anche le previsioni meteorologiche di oggi, perché c'è pioggia in quasi tutta l'Australia, Perth, Adelaide, Melbourne, Hobart, Canberra, Sydney, Brisbane e Cairns. L'unica città dove ci sarà sereno dall'inizio alla fine della giornata è Darwin. Detto questo, passiamo alla nostra prossima storia che è veramente interessante perché è un'intervista con il cantautore Marco Baroni, raccolta per noi da Lorenzo Sant'Angelo e questa è la seconda parte dell'intervista. Ascoltiamola.

tra bestemmie e allegorie. Ha studiato minuzioso nel curare ogni dettaglio, che la divinità importante si è dotata di guinzaglio. Ma non c'è una melodia

0: oggi in cura. Gli hanno tolto il pianoforte. Quando sono andati a prenderlo, non hanno trovato porte. Si trovava ad un semaforo, travestito da barbone, a bussare ai finestrini per un pugno di monete. Certi giorni il pianoforte gli ritorna nella mente, ma con tutte le sue forze si concentra sul presente. L'hanno preso a lavorare, fa il portiere in un hotel, e di notte mentre dorme sogna ancora di essere Chopin.
1: Ricordo agli ascoltatori che sto parlando con Marco Baroni, che ci sta presentando qui il suo nuovo album, che è La Linea del Tempo. E Marco, fammi ricordare anche agli ascoltatori un po', torniamo un attimo indietro, perché ormai la tua carriera è lunghissima, perché hai iniziato molto molto giovane, quindi insomma stiamo invecchiando, passano gli anni e credo che tu abbia superato già i 25 di carriera, una roba del genere, quindi
2: siamo l'intorno,
1: esatto. Hai fatto letteralmente migliaia di esibizioni, perché il live è sempre stata una parte molto molto importante della tua attività. Hai fatto di tutto, dal Festival di Sanremo, ricordo una tua partecipazione al Festival di Sanremo, fino a, non so, anche i posti più piccoli, come facciamo anche un po' tutti. Ecco, io credo, voglio tornare un po' lì e capire una cosa da te: se quando scrivi, secondo te, oltre a tutte le influenze che hai per i tantissimi ascolti che fai, c'è anche quell'aspetto live, nel senso, ci sono molti artisti che scrivono solo pensando al live, quasi, sì. Cioè questa canzone deve uscire fuori così perché a me live serve così. Visto che tu ne hai sempre fatti tantissimi, posso dire molto più della media di noi artisti, è una cosa a cui pensi quando scrivi o no? Oppure no, la canzone viene naturale così?
2: Ma sostanzialmente ci penso, ma non ci penso tantissimo, nel senso che sì, ho adoperato, insomma, delle canzoni, di fatto diventare delle canzoni dei singoli, proprio perché ho sempre notato questa cosa nel pubblico, il pubblico generico, il fruitore finale della musica, che magari si concentra prima sulle musiche e poi dopo forse sui testi, dipende, perché anche lì è un discorso a parte. Ho sempre visto e ho notato che una canzone che ti fa battere il piede, magari ha un ritmo coinvolgente, risulti quasi carina, interessante al pubblico. E io, facendo letteralmente centinaia di serate ogni anno, e facendo, ovviamente non è che esco solo esclusivamente come Marco Baroni che canta le sue canzoni, sarebbe il mio sogno della vita, però e faccio più o meno metà e metà, quindi metto il grande cantautorato italiano e internazionale vicino ai miei brani, e quindi quando posso canto solo le mie cose, quando non posso, in realtà, essendo proprio effettivamente il mio lavoro, faccio anche altro. Ma mi sono reso conto nel tempo che le mie cose personali dipendeva dal contesto, perché fondamentalmente dipende sempre dal contesto dove suoni, però non ho mai scritto pensando che una cosa potesse andare in radio o meno, un po' perché anche quando mi è capitato di avere occasioni importanti nel passato, proprio dal punto di vista delle major, insomma, così, non ho mai avuto grossi riscontri radiofonici, perché anche allora non avevo pezzi particolarmente radiofonici. Poi questa ossessione per radio forse è uscita più negli ultimi anni.
0: Chissà se per andare al mare ci vorranno sempre almeno 2 ore, e se per chiederti di uscire non basterà la solita canzone, avranno già tutti un'intelligenza per evadere dal pensiero, sarà tutto così.

chissà se per piacersi ancora si incontreranno le persone, o se soltanto da una foto pretenderanno di arrivare al cuore. Non si farà in tempo a immaginare che avranno già

0: diciamo che in ogni mio disco c'è qualche cosa di più, se vogliamo dire così, di appeal commerciale, e anche qui, dato che la parola non mi piace tantissimo, ma non perché io sia un puritano della canzone d'autore, per l'amor di Dio, ma proprio per mio gusto personale, almeno in quello, ad esempio anche nell'ultimo singolo, Il Pianista, ho cercato di mantenere un approccio effettivamente piuttosto moderno, che facesse scuotere un po' i piedi, insomma, battere il piede, però con un testo particolarmente sociale, insomma, con qualche cosa che potesse in qualche modo riflettere all'attenzione sul brano. Quindi la risposta a tutto questo mega pippone che ho fatto è no, non ci penso particolarmente, però ascoltando tanto, quando posso inserisco qualche cosa, non che per forza debba funzionare dal vivo, ma che magari possa coinvolgere di più le persone, anche perché io come entertainer faccio veramente pietà, non riesco nemmeno ad alzare le mani per farle battere, cioè sono troppo timido.
1: Ecco, sì, una cosa che non ho ricordato della tua storia musicale infatti è anche che hai avuto grandi successi anche da autore, in particolare uno ma che vale veramente tanto, perché è una canzone molto importante per Neck, disco di platino, insomma un pezzo davvero molto importante, quindi ecco, ci sta anche una tua certa attenzione, perché hai fatto anche quello nella tua carriera e con grandi risultati. Volevo tornare al disco, alla linea del tempo, dicendoti che un'altra cosa particolare per me dopo questi primi ascolti, sembra quasi fatto apposta che le mie tre canzoni preferite siano precisamente la prima, la quarta, quella in mezzo e l'ultima. Quindi, sì. Belvedere, La Linea del Tempo e Il Capitano del Cielo. Queste sono quelle che mi hanno colpito di più all'inizio, poi come hai citato anche tu, Fiamma e Cero è davvero un gioiellino, ma anche i singoli, Qui e Ora e Il Pianista sono molto, molto belle. Però ecco, tornando a quelle tre che ho citato, apertura, chiusura, io sono sicuro che ci sia un motivo perché mi abbiano colpito così tanto la prima e l'ultima, credo che noi ci pensiamo a queste cose, e nello specifico, ecco, della Linea del Tempo abbiamo anche un po' già parlato, ti chiedo di queste due, Belvedere e Il Capitano del Cielo.
0: Sì, allora il disco tutto, a parte appunto un'incursione su altri temi, è comunque un disco sulla mia intimità e sulla fine di una storia

0: su SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Non lo faccio neanche nelle canzoni che non parlano di questo. È forse il mio primo album dove esiste così tanto questo tema. Però non sarei riuscito ad affrontarlo in maniera blanda e superficiale. Quindi l'apertura di Belvedere non è altro che questo panorama sonoro estremamente essenziale, perché non sono altro che alcuni, vabbè, chiaramente effetti sonori, tuoni, pioggia, cose del genere, quindi la tempesta che parte, poi si conclude con una pioggia più leggera e poi dopo dei sintetizzatori che danno questo corpo a questo testo. Il testo non è altro che una storia d'amore che finisce però con dei riferimenti molto particolari, come appunto il pensiero dei grandi maestri, le letture che io ho affrontato e fatto assieme a questa persona, con i quali ho tuttora ottimi comunque rapporti, che è molto importante anche per me riuscire a mantenere rapporti genuini, sani, anche dopo la fine magari di un sentimento. E quindi la musica, i pensatori, i libri, la cultura comunque che abbiamo vissuto assieme, l'arte, il tutto cercando di condire questa canzone con una grande sorta di verità. Il famoso Belvedere non è altro che il piccolo panorama magari della città piccolina, del piccolo borgo, ecco, là si affaccia sul Belvedere. E quando alla fine dice adesso che non sei più tu il mio Belvedere, è come avere una sorta di cartolina di una città che ami, o comunque di un piccolo borgo che ami. Devo cercare di trovare un modo, ma tu non sei più questa bellezza che mi aveva effettivamente coinvolto. Non sono bravissimo a spiegare le mie canzoni, perché non faccio un po' fatica, però quello che ho voluto trasmettere con questo pezzo, che è stato scritto in 10 minuti, un quarto d'ora forse, poi è stato lavorato dopo, era questo. Spero di essere stato chiaro, non lo so però.
3: Assolutamente. Marco, tu lo sai che io starei a parlare con te circa 7-8 ore, lo sai bene. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare a cercare La linea del tempo, il nuovo album di Marco Baroni, lo trovate su tutte le piattaforme, acquistatelo se ne avete la possibilità, tra l'altro nell'edizione fisica in vinile e CD, credo, sì?
2: Sì.
3: Ci sono anche due canzoni in più addirittura, quindi è un regalo in più per chi supporta la musica italiana. Bravo, questa è una cosa che mi trova molto molto d'accordo, Marco. Quindi andatelo a cercare, cercate Marco Baroni sui social, perché tra l'altro parla anche tantissimo di musica, è molto interessante seguirlo su Instagram, su Facebook, insomma ormai sapete tutto. Marco, per chiudere questa nostra chiacchierata ti chiedo con quale canzone vuoi salutarci del disco, ovviamente La linea del tempo, e ti chiedo il perché della scelta.
2: Ma guarda, direi di chiudere con Fiamma e Cero, perché è una canzoncina breve, piccola, che però racchiude intensamente il significato appunto di questa storia due, però figurata in un cero appunto e in una piccola fiammella, quindi insomma un modo diverso di vedere una relazione tra due persone che si amano e non sono per forza un uomo e una donna, ma sono in questo caso una candela e una fiammella.
3: E adesso ci ascoltiamo questo gioiellino, Fiamma e Cero, incluso nell'album La linea nel tempo di Marco Baroni. Grazie Marco, è stato un piacere.
2: Ciao Lori, grazie a te, grazie a tutti.

accendimi col sorriso della gentilezza, con il verbo della tua dolcezza. Io ti venero se parli, brilla, che mi sembra di morire adesso. Ho bisogno della tua scintilla, sembri luce nel mio.

scuotimi, questi ragni mi fanno il solletico, mentre tengo illuminato il sonno delle anime che veglio. Sgridami quando perderò del tutto il lume e non riuscirò più a scaldare atmosfere, cuori o situazioni.

0: anche se finirà tutto in fumo. Amami lo stesso, soffiami se dovessi farti mai arrabbiare, ma ti prego fallo per davvero, cara fiamma, il tuo cero.
1: Bellissima canzone di Franco Baroni, Franco Baroni che abbiamo ascoltato al microfono di Lorenzo Sant'Angelo. Questa intervista è già disponibile sul nostro sito web, quindi se volete andarla ad ascoltare basta che la cercate e lì non ci saranno problemi, perché ci sono non soltanto cioè non c'è soltanto questa intervista, ma c'è anche quella di Storie Mondiali e poi tantissimi altri servizi che abbiamo pubblicato. La sigla mi dice che mancano 40 secondi circa alla conclusione di questa prima ora. Nella seconda ascolteremo un sacco di canzoni di Alan Sorrenti, Nicolò Fabi, Patti Bravo, Rino Gaetano, Raff, Enzo Iannacci, Mia Martini, mamma mia quante belle canzoni che ci attendono fra 15 secondi, quindi grazie per l'ascolto e a risentirci fra esattamente 10 secondi.

0: BS
1: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
4: Giradischi denso e pieno ormai di canzoni che stanno per partire. Siete ancora in compagnia di Domenico Gentile in questo sabato 13 giugno 2026. Facciamo partire quindi il giradischi con le canzoni Posti vuoti, Il ballo del mattone, Non so che darei e Capelli. Buon ascolto.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ovviamente sono molti, per chi ne ha un pochino meno come me, ovviamente sono meno, ma tutti viviamo con i nostri capelli, ma in realtà questa è una canzone che è un inno alla libertà personale, una dichiarazione ovviamente di cercare di essere più individuali, più vicini a quello che vogliamo essere, quindi di non porsi dei problemi sulla capigliatura. Questo era un po' il senso di questa canzone. Però abbiamo ascoltato anche Il ballo del mattone, che è una canzone interessante. Questa risale ovviamente all'età della pietra, siamo nel 1963, quindi non so quanti di voi abbiano ballato il ballo del mattone ai tempi, nel 1963, io l'ho fatto, però non so quanti l'abbiano fatto. Comunque è interessante perché la regista molto celebre Lina Wertmüller ha partecipato alla composizione di questa canzone, quindi non è una canzone da sottovalutare, perché è una canzone molto importante ed interessante, Il ballo del mattone della nostra cara Rita Pavone, che poi venne anche in Australia con Teddy Reno. Infatti parteciparono a un grande festival di fronte a 20,000+ persone a Brookvale, addirittura a Brookvale Oval. Fu una festa enorme per Rita Pavone qui a Sydney, e parliamo ora ovviamente anche qui di tempi passati, che era il Festival di San Giovanni Battista Decollato. Ora non c'è più, non ho mai capito quel Decollato, però San Giovanni Battista Decollato era un'associazione che organizzava questo grande festival a Sydney, e Rita Pavone venne e attirò oltre 20,000, 25,000 persone. Fantastico quei tempi. E poi i Coma Cose, che ci hanno cantato ovviamente Posti Vuoti. Ebbene, quattro canzoni, una diversa dall'altra e una con una storia diversa dalle altre, però molto belle. Ora Assa Beneriga. Io non riesco mai a pronunciarlo perché non ho mai questo accento o la conoscenza del dialetto siciliano, ma Assa Beneriga. Ava, Assa Beneriga è una canzone di Patrizia Laquidara. Il paradiso più semplice da pronunciare di Patti Bravo, ma Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Ebbene, queste sono le canzoni che ascolteremo dopo la pausa pubblicitaria.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: SBS Audio.
8: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
9: SBS Chill. SBS
10: Pop Asia.
11: Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
16: sbs.com.au/audio.
17: Le vostre canzoni preferite, il giradischi su SBS Italian.

Sì, ci sono ancora 4 minuti di questa canzone, ne abbiamo già trasmessi 3 e mezzo, quindi una canzone molto lunga di Rino Gaetano con la sua voce rauca, una canzone che ovviamente ci dà un quadro di quella che era l'Italia degli anni 70 quando questa canzone venne composta. Abbiamo ascoltato anche ovviamente canzoni, le canzoni precedenti a Sabeneriga, e ovvia è una canzone in cui c'è questo rispetto per le persone, che è inclusa ora nella canzone qui, la Madonna in un...

0: che Patrizia Laquidara, va bene, alla quale Patrizia Laquidara chiede di essere benedetta, ma la canzone più interessante che abbiamo trasmesso è certamente Il Paradiso di Patti Bravo, primo perché è stata composta da Mogol e Battisti, però questa canzone non ebbe subito un successo immediato, anzi addirittura fu dimenticata, ne fu cantata da una ragazza, Ambra Borelli, che cantava con lo pseudonimo La Ragazza 77, però questa versione onestamente passò inosservata, poi la prelevò invece Patti Bravo e divenne un successo non soltanto in Italia ma anche in Europa, perché poi è stato riproposto in inglese con il titolo If Paradise Is, ed è stata una canzone che ha raggiunto il vertice della classifica un po' dovunque nei paesi europei, quindi una canzone italiana che ha fatto molta molta strada anche in Europa. Come molta strada, leviamo, c'è ancora 2 minuti e mezzo di questa canzone. Chi sogna la gloria, che scarsa memoria. Ecco, noi la sfumiamo perché è arrivato il momento alle 9:31 del mattino per la pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: L'Italia in cucina. Ricette presentate da cuochi e chef dei più famosi ristoranti italiani d'Australia. Ogni martedì in diretta su SBS Italian nel programma dalle 8 alle 10 e poi in podcast su sbs.com.au/italian.
6: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle

0: Le stazioni radiofoniche di SPS trasmettono in streaming video su SPS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SPS Italian.

0: La voce di Madame e di Gali, questa è la canzone che stiamo ascoltando in sottofondo. Abbiamo ascoltato anche Delinquent Bonna e dei Modena City Ramblers, Delinquenti di Modena, e poi Infinito di Raff, questa canzone molto bella che ha permesso a Raff di ottenere un grandissimo successo in Italia, tanto che lui poi per il 25esimo anniversario di questa canzone ha fatto proprio un tour dedicato a questa canzone, quindi una canzone che sta a cuore a Raff. I Modena City Ramblers è un complesso che si ispira alla musica irlandese e ha preso proprio il titolo hanno scelto questo nome di City Ramblers perché in Irlanda ci sono, in ogni città c'è un complesso musicale che è di quella città e si chiama City Ramblers, che poi significa grandi camminatori, coloro che poi vanno a fare lunghissime camminate nei luoghi più belli delle città dove vivono. E quindi loro, amanti della musica irlandese, hanno deciso che anche Modena doveva avere i suoi City Ramblers, ed ecco che nasce quindi questo complesso che ha scritto della bellissima musica, fra le altre cose. Siamo giunti alle 9:46:30, quindi ultima pausa pubblicitaria, e poi chiudiamo con le canzoni L'altra dimensione dei Måneskin, Vengo anch'io, Tu no di Enzo Iannacci, bella questa canzone, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, e poi Scappo di casa di Filippo Graziani. Prima però pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged.

0: supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: The Point su NITV, analisi e interviste che lasciano il segno. Una nuova prospettiva su temi culturali, politici e sociali che sono importanti per le persone aborigene o isolane dello Stretto di Torres, su SBS On Demand. Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS A World of Difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. Il podcast SBS News in Depth, notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio.
3: SBS Kickoff.
4: The new music station celebrating football anthems from around the world.
5: It's time for Africa.
3: It's live now
4: on DAB Radio, the SBS audio app.
5: We got the game
3: on. Online and SBS On Demand.
6: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: State ascoltando il giradischi su SBS Italian.
7: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

0: mamma mi ha voluto.
1: E siamo arrivati veramente a conclusione di queste due ore di trasmissione, la prima passata molto più velocemente della seconda. La seconda abbiamo ascoltato tantissime belle canzoni e vi ricordo che tutti i nostri servizi possono essere riascoltati su sbs.com.u/italia. Ce ne sono moltissime, centinaia, quindi potete soddisfare qualsiasi gusto. E potete anche seguirci su facebook.com/sbsitalian. I nostri servizi sono anche disponibili su Instagram oppure la vostra app preferita. Questo è il momento, a un minuto esatto dalla conclusione del nostro appuntamento, di ringraziare tutti i colleghi di SBS Italian che hanno preso parte non solo alla produzione di questo programma, io l'ho messo soltanto in onda, ma anche a tutti coloro che hanno realizzato questi servizi che sono sul nostro sito sbs.com.au/italian. Ma ovviamente il grazie più sentito, quello con la G maiuscola, va a voi per averci ascoltato e per seguirci. Quindi vi consigliamo di seguirci in questo momento particolare dei mondiali di calcio, momento molto importante per noi della SBS. Grazie di nuovo, vi auguro a voi e ai vostri cari un buon weekend a nome di tutti i colleghi di SBS Italia.
0: Tra le calze, le mutande, le scarpe e il dentifricio.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online at radyo.
4: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino. Isang espesyal na programang handog namin sa inyo at sasamahan namin kayo sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng Australia. Makakasama natin ang ilan sa ating mga tagapaghatid ng ulat mula Queensland at dito sa Sydney para ibigay ang mga pagdiriwang at mga kaganapan at mga pagtitipon para sa ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Alamin natin mamaya mula kay Celeste McIntosh ang mga kaganap.